Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. Via.

a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.